0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Washington-Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TG Com 24.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll.

Rock and roll.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Washington, Teheran, si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Washington, Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi.

trascinarmi via

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

illusioni e vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Washington, Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

0: potrei cantartele qui.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

senza tante discussioni, ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza, sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: especially tonight.
1: Italiana,
2: Italiana, Radio Norba.
1: Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Washington, Teheran, si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare di non

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: ti affanale tu.
1: Sì tu, camacire non da rienne, t'avvicina da lontana ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Washington, Teheran, si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre, lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TG Com 24.

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Est. Dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te.

0: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Washington-Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli gli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica, lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, un morto e almeno 34 feriti. Ultimo bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio a Starobelsk, nella regione di Luhansk, 21 vittime e 42 feriti. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia, oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. Le salme dei 5 subi italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1, spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter, nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. Quattro squadre in corsa per la Champions, Milan, Roma, Como, Juventus, due in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile, conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica, lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, un morto e almeno 34 feriti. Ultimo bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio a Starobelsk nella regione di Luhansk, 21 vittime e 42 feriti. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia, oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vaavu alle Maldive. Le salme dei 5 sub italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1, spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. Quattro squadre in corsa per la Champions, Milan, Roma, Como, Juventus, due in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile, conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto. Ma Teheran replica, lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Il premier israeliano Netanyahu ha espresso preoccupazioni per alcune parti della bozza, in particolare quella sulla fine della guerra tra lo Stato ebraico ed Hezbollah in Libano. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenze e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù, ma anche Bin Laden. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, ci sono morti e feriti. E la risposta di Mosca all'attacco ucraino contro un dormitorio a Starobelsk, nella regione di Luhansk, che ha fatto 21 vittime, 42 le persone ricoverate in ospedale. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere i sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio, l'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. Al 79esimo Festival di Cannes Palma d'Oro a Fiord, del rumeno Mungiu, al suo secondo palmarès, miglior regia con Storico ex aequo per La Bolla Negra e Fatherland, premiati i migliori attori protagonisti di Coward e di All of a Sudden. Calcio, negli anticipi del sabato dell'ultima di Serie A, vittoria casalinga della Lazio sul Pisa, pareggio tra Bologna e Inter, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese. Stasera gli ultimi verdetti, 4 squadre in corsa per la Champions, Milan, Roma, Como, Juventus, 2 in lotta per evitare la retrocessione. Tutti in campo dalle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

alla risbara, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto. Ma Teheran replica, lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Il premier israeliano Netanyahu ha espresso preoccupazioni per alcune parti della bozza, in particolare quella sulla fine della guerra tra lo Stato ebraico ed Hezbollah in Libano. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenze e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù, ma anche Bin Laden. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, ci sono morti e feriti. E la risposta di Mosca all'attacco ucraino contro un dormitorio a Starobelsk, nella regione di Luhansk, che ha fatto 21 vittime, 42 le persone ricoverate in ospedale. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere i sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio, l'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. Al 79esimo Festival di Cannes Palmadora Fiord, del rumeno Mungiu, al suo secondo palmarès, miglior regia con Storico ed Zecco per La Bolla Negra e Fatherland, premiati i migliori attori protagonisti di Coward e di All of a Sudden. Calcio, negli anticipi del sabato dell'ultima di Serie A, vittoria casalinga della Lazio sul Pisa, pareggio tra Bologna e Inter, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese. Stasera gli ultimi verdetti, 4 squadre in corsa per la Champions, Milan, Roma, Como e Juventus, 2 in lotta per evitare la retrocessione, tutte in campo dalle 20:45. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Nord.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Stati Uniti, Iran, l'accordo è pronto, Teheran riaprirà lo stretto di Hormuz, annuncia Trump. Dopo un colloquio telefonico con i premier israeliano Netanyahu, prevede una tregua di 60 giorni, sanzioni sospese alla Repubblica Islamica e l'avvio di un nuovo negoziato sul programma nucleare. I Pasdaran smentiscono e propaganda. Soffriva di disturbi mentali il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso dalle forze speciali. Nazir Best era del Maryland, si credeva Gesù ma anche Bin Laden. Aveva un divieto di avvicinamento alla residenza di Trump, al quale aveva scritto sui social voleva fare del male. La catena di comando dell'esercito israeliano nel mirino della procura di Roma, che indaga sulle violenze e sugli abusi sessuali denunciati da alcuni attivisti della flottiglia durante il fermo ad Ashdod. Faro su 4 ufficiali e 2 titolari del governo Netanyahu. La Francia interdetta Ben-Gvir, che li ha derisi e umiliati. Kiev sotto attacco russo la notte scorsa, colpita da missili balistici, almeno 4 morti, oltre 80 feriti. E la risposta di Mosca al raid ucraino su un dormitorio di studenti in cui hanno perso la vita 21 persone, altre 40 sono state ricoverate in ospedale. Elezioni amministrative, al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6 milioni e 600 mila. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, poi le sfide Champions e Salvezza. Dalle 20.45 in campo Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Stati Uniti, Iran, l'accordo è pronto, Teheran riaprirà lo stretto di Hormuz, annuncia Trump. Dopo un colloquio telefonico con i premier israeliano Netanyahu, prevede una tregua di 60 giorni, sanzioni sospese alla Repubblica Islamica e l'avvio di un nuovo negoziato sul programma nucleare. I Pasdaran smentiscono e propaganda. Soffriva di disturbi mentali il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso dalle forze speciali. Nasir Best era del Maryland, si credeva Gesù ma anche Bin Laden. Aveva un divieto di avvicinamento alla residenza di Trump, al quale aveva scritto sui social voleva fare del male. La catena di comando dell'esercito israeliano nel mirino della procura di Roma, che indaga sulle violenze e sugli abusi sessuali denunciati da alcuni attivisti della flottiglia durante il fermo ad Ashdod. Faro su 4 ufficiali e 2 titolari del governo Netanyahu. La Francia interdetta Ben-Gvir, che li ha derisi e umiliati. Kiev sotto attacco russo la notte scorsa, colpita da missili balistici, almeno 4 morti, oltre 80 feriti. E la risposta di Mosca al raid ucraino su un dormitorio di studenti in cui hanno perso la vita 21 persone, altre 40 sono state ricoverate in ospedale. Elezioni amministrative, al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6.600.000. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, poi le sfide Champions e salvezza. Dalle 20.45 in campo Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Permangono le divergenze tra Iran e Stati Uniti su una o due clausole dell'accordo annunciato da Donald Trump. Il dossier nucleare, secondo quanto riferisce Teheran, non farebbe parte dell'intesa preliminare. Prevede l'apertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi nei 60 giorni di tregua, via le sanzioni sul petrolio della Repubblica Islamica. Il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso, in passato si era già scontrato con gli agenti del Secret Service mentre tentava di entrare nella residenza di Trump. Era infatti la sua ossessione, secondo quanto emerso finora. Nasir Best del Maryland soffriva di disturbi mentali. Si credeva Gesù, ma anche Bin Laden. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, concentrato soprattutto su Kiev, con più di 600 droni e un centinaio di missili. Segue la promessa di ritorsioni di Putin, che ha accusato Zelensky di avere colpito un dormitorio studentesco nell'Uhansk, uccidendo 21 civili. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%, quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278, coinvolti quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. L'ultimo saluto questa mattina a Carlo Petrini, morto a Bra, 76 anni. La commemorazione funebre nel quadrilatero dell'Agenzia di Pollenzo. Migliaia di persone hanno reso omaggio, oggi come ieri, alla Camera Ardente, al fondatore di Slow Food. Per le istituzioni, tra gli altri, il presidente della Regione Piemonte Cirio, l'assessore Gallo e l'ex sindaco di Torino ed ex parlamentare Fassino. Calcio, ultimo turno di Serie A, apre alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, ma le partite che contano si giocano alle 20.45. Al fischio finale conosceremo il nome delle ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus, e quello della terza retrocessa. Queste le Breaking News di TGCom 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Permangono le divergenze tra Iran e Stati Uniti su una o due clausole dell'accordo annunciato da Donald Trump. Il dossier nucleare, secondo quanto riferisce Teheran, non farebbe parte dell'intesa preliminare. Prevede l'apertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi nei 60 giorni di tregua, via le sanzioni sul petrolio della Repubblica Islamica. Il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso, in passato si era già scontrato con gli agenti del Secret Service mentre tentava di entrare nella residenza di Trump. Era infatti la sua ossessione, secondo quanto emerso finora. Nasir Best del Maryland soffriva di disturbi mentali. Si credeva Gesù, ma anche Bin Laden. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, concentrato soprattutto su Kiev, con più di 600 droni e un centinaio di missili. Segue la promessa di ritorsioni di Putin, che ha accusato Zelensky di avere colpito un dormitorio studentesco nell'Luhansk, uccidendo 21 civili. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%, quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278, coinvolti quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. L'ultimo saluto questa mattina a Carlo Petrini, morto a Bra, 76 anni. La commemorazione funebre nel quadrilatero dell'Agenzia di Pollenzo. Migliaia di persone hanno reso omaggio, oggi come ieri alla Camera Ardente, al fondatore di Slow Food. Per le istituzioni, tra gli altri, il presidente della Regione Piemonte Cirio, l'assessore Gallo e l'ex sindaco di Torino ed ex parlamentare Fassino. Calcio, ultimo turno di Serie A, apre alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, ma le partite che contano si giocano alle 20.45. Al fischio finale conosceremo il nome delle ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus, e quello della terza retrocessa. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Mi hanno visto bere a una fontana.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Permangono le divergenze tra Iran e Stati Uniti su una o due clausole dell'accordo annunciato da Donald Trump. Il dossier nucleare, secondo quanto riferisce Teheran, non farebbe parte dell'intesa preliminare. Prevede l'apertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi nei 60 giorni di tregua, via le sanzioni sul petrolio della Repubblica Islamica. Il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso, in passato si era già scontrato con gli agenti del Secret Service mentre tentava di entrare nella residenza di Trump. Era infatti la sua ossessione, secondo quanto emerso finora. Nasir Best del Maryland soffriva di disturbi mentali. Si credeva Gesù, ma anche Bin Laden. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, concentrato soprattutto su Kiev, con più di 600 droni e un centinaio di missili. Segue la promessa di ritorsioni di Putin, che ha accusato Zelensky di avere colpito un dormitorio studentesco nell'Uhansk, uccidendo 21 civili. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%, quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278, coinvolti quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. L'ultimo saluto questa mattina a Carlo Petrini, morto a Bra, 76 anni. La commemorazione funebre nel quadrilatero dell'Agenzia di Pollenzo. Migliaia di persone hanno reso omaggio, oggi come ieri, alla Camera Ardente, al fondatore di Slow Food. Per le istituzioni, tra gli altri, il presidente della Regione Piemonte Cirio, l'assessore Gallo e l'ex sindaco di Torino ed ex parlamentare Fassino. Calcio, ultimo turno di Serie A, apre alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, ma le partite che contano si giocano alle 20.45. Al fischio finale conosceremo il nome delle ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus, e quello della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha nominato i nuovi direttori generali delle ASL, degli istituti di ricovero e cura e delle aziende ospedaliero universitarie pugliesi. Michelangelo Armenis è stato nominato all'IRCS di Castellana Grotte, Tommaso Stallone all'IRCS di Bari, Janko Tedeschi al Policlinico di Foggia, Vito Bavaro all'ASL di Taranto, Gianluca Capucchiani a quella di Lecce, Tiziana Di Matteo all'ASL di Foggia e Alessandro Di Bello nella Batte. Il nuovo direttore generale dell'ASL di Brindisi sarà nominato nelle prossime settimane, non essendo ancora scaduto il mandato di Maurizio Denuccio. All'Università di Bari parte lo short master su mafia, corruzione, etica, sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera contro le mafie, Don Angelo Cassano, che aveva parlato in maniera provocatoria di fallimento dell'antimafia sociale, ma sentiamolo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: E parte da oggi il nuovo collegamento aereo Volotea Bari Lì. Saranno due le frequenze settimanali, il martedì e il sabato con Lì. Salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari insieme a Bordeaux e Lione. Il calcio, il Sud Tirol pareggia 0-0 con il Bari a Bolzano nel ritorno dei playoff di Serie B e condanna i pugliesi a retrocedere in Serie C insieme con Pescara, Spezia e Reggiana. Anche la partita di andata, Bari si era conclusa senza reti e per regolamento il pari di ieri sera favorisce gli altoatesini grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Dio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Mentre sono ancora in corso i negoziati per arrivare ad un accordo di pace in Iran e il segretario di Stato americano Rubio parla di una intesa portata di mano, il presidente Trump posta una foto creata con l'intelligenza artificiale con navi iraniane bombardate da droni americani con la scritta in spagnolo Adios. Intanto nelle ultime 24 ore 33 navi sono transitate su Hormuz. Gli abusi sugli attivisti della flottiglia abbordata al largo di Cipro la scorsa settimana. L'esercito israeliano si tira fuori, i responsabili sono le guardie controllate dal ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Pesanti raid russi nella notte sulla capitale ucraina Kiev. 4 morti e decine di feriti. Il bilancio. Mosca conferma di aver utilizzato anche un missile che porta testate nucleari. Danni in più di 40 punti della città. Condanna di Meloni e Macron. Entrambi i leader confermano anche di continuare a lavorare per una pace giusta e duratura. Sono più di 6 milioni e 600 mila gli elettori chiamati al voto oggi e domani per il turno annuale delle elezioni amministrative. Seggi aperti fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'affluenza alle 12 rilevata in calo di un punto percentuale, poco sotto il 15%, rispetto alle precedenti consultazioni. Grazie, vi voglio un gran bene. È il messaggio audio di Carlo Petrini, scelto dai familiari e fatto ascoltare oggi durante la cerimonia di commiato a Pollenzo, nel Cuneese. Il fondatore di Slow Food è morto il 22 maggio a 76 anni. Diverse le personalità del mondo politico e intellettuale che hanno partecipato all'ultimo saluto. Torna questa sera la Formula 1 con il Gran Premio del Canada e la Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale al via dalle 22. In pole il pilota britannico della Mercedes Russell davanti a Norris e all'italiano Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del Policlinico di Bari e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera all'aggressore, il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero. È intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denisivo. Gare non autorizzate e manovre pericolose. A Bari nel weekend la polizia municipale ha fermato 10 centauri. I controlli sono stati eseguiti alla periferia del quartiere Mungivacca. Ad un ragazzo di 17 anni è stato sequestrato uno scooter di cilindrata 125 perché sorpreso ad impennare. Ora il calcio, ultima giornata della Serie A. Lecce tutti col fiato sospeso per la sfida alla Genoa questa sera alle 20.45. In caso di vittoria i giallorossi sarebbero salvi, al contrario dipenderà dal risultato di Cremonese Como. E alle 18 fischio d'inizio di Napoli Udinese, il Maradona saluta Antonio Conte, lascerà la panchina azzurra. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

Poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

da bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno.

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'accordo con l'Iran non sarà firmato oggi, lo riferiscono fonti USA. Il presidente Trump ripete: Teheran deve capire che non può avere l'arma nucleare. I negoziati comunque procedono ordinati e costruttivi, non c'è alcuna fretta. Il 5 giugno nuovi colloqui. L'Unione Europea con von der Leyen applaude ai progressi fatti per la fine delle ostilità. Ferma condanna di Meloni e Macron dopo il massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Zelensky ringrazia. La capitale Ucraina colpita con 600 droni. Mosca conferma di aver lanciato anche un missile balistico ipersonico Resnik a capacità nucleare. Il bilancio è di 4 morti e decine di feriti. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra. È l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro. Poi il monito: la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6 milioni e 600 mila cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a Fjord di Christian Mungiu. Il Gran Prix della giuria al regista russo Zigazev in esilio che si rivolge a Putin: fermi la carneficina. Il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio, si chiude il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 le gare: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre il Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo, la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del Policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore è il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero è intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare. Per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo, un momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e, insomma, apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole, è anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
7: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'accordo con l'Iran non sarà firmato oggi, lo riferiscono fonti USA. Il presidente Trump ripete: Teheran deve capire che non può avere l'arma nucleare. I negoziati comunque procedono ordinati e costruttivi, non c'è alcuna fretta. Il 5 giugno nuovi colloqui. L'Unione Europea con von der Leyen applaude ai progressi fatti per la fine delle ostilità. Ferma condanna di Meloni e Macron dopo il massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Zelensky ringrazia. La capitale Ucraina colpita con 600 droni. Mosca conferma di aver lanciato anche un missile balistico ipersonico Resnik a capacità nucleare. Il bilancio è di 4 morti e decine di feriti. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra. È l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro. Poi il monito: la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6 milioni e 600 mila cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a Fjord di Christian Mungiu, il Grand Prix della giuria al regista russo Zigazev in esilio che si rivolge a Putin, fermi la carneficina. Il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio, si chiude il campionato di Serie A, questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 le gare: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre il Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo, la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore, il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto, che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero è intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo, un momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e, insomma, apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole, è anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

e quanto sono disperati, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io

potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme,

da sé, riesce a capirmi solo se ha sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'accordo con l'Iran non sarà firmato oggi, lo riferiscono fonti USA. Il presidente Trump ripete: Teheran deve capire che non può avere l'arma nucleare. I negoziati comunque procedono ordinati e costruttivi, non c'è alcuna fretta. Il 5 giugno nuovi colloqui. L'Unione Europea con von der Leyen applaude ai progressi fatti per la fine delle ostilità. Ferma condanna di Meloni e Macron dopo il massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Zelensky ringrazia. La capitale Ucraina colpita con 600 droni. Mosca conferma di aver lanciato anche un missile balistico ipersonico Resnik a capacità nucleare. Il bilancio è di 4 morti e decine di feriti. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra. È l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro. Poi il monito: la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6 milioni e 600 mila cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a Fjord di Christian Mungiu, il Grand Prix della giuria al regista russo Zigazev in esilio che si rivolge a Putin, fermi la carneficina. Il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio, si chiude il campionato di Serie A, questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 le gare: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre il Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo, la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del Policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore è il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero è intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo, un momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e insomma apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole, è anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

lige tam færdens hjemme. Sicchiude qui la pagina in comune.

io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità

d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'accordo con l'Iran non sarà firmato oggi, lo riferiscono fonti USA. Il presidente Trump ripete: Teheran deve capire che non può avere l'arma nucleare. I negoziati comunque procedono ordinati e costruttivi, non c'è alcuna fretta. Il 5 giugno nuovi colloqui. L'Unione Europea con von der Leyen applaude ai progressi fatti per la fine delle ostilità. Ferma condanna di Meloni e Macron dopo il massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Zelensky ringrazia. La capitale Ucraina colpita con 600 droni. Mosca conferma di aver lanciato anche un missile balistico ipersonico Resnik a capacità nucleare. Il bilancio è di 4 morti e decine di feriti. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra. È l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro. Poi il monito: la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6 milioni e 600 mila cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a Fjord di Christian Mungiu. Il Grand Prix della giuria al regista russo Zigazev in esilio che si rivolge a Putin: fermi la carneficina. Il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio: si chiude il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 le gare: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre il Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo: la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del Policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore è il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero è intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento: è ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo, un momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e insomma apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole, è anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

una

Visu vadu vilus nekā, no mirušu mēs ņēnas bez tas.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 in morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio al fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Tra i presenti anche Don Luigi Ciotti, Jacopo Fo e Moni Ovadia. Calcio, si chiude oggi il campionato di Serie A, questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza, 5 ai match. Ciclismo, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic, Vingegaard resta in maglia rosa. Tennis, a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria, batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore e il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero è intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo, un momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e insomma apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole, è anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose

per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

solo sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 i morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio al fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Tra i presenti anche Don Luigi Ciotti, Jacopo Fo e Monio Vadia. Calcio, si chiude oggi il campionato di Serie A, questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza, 5 ai match. Ciclismo, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic, Vingegaard resta in maglia rosa. Tennis, a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria, batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore e il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero. È intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo, un momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e insomma apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole, è anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 in morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio al fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Tra i presenti anche Don Luigi Ciotti, Jacopo Fo e Moni Ovadia. Calcio, si chiude oggi il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 ai match. Ciclismo, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Tennis, a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria. Batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota domenica sino alle 23, lunedì sino alle 15, poi inizierà lo spoglio. In Puglia sono 54 i comuni in causa per il rinnovo del Consiglio Comunale, 17 dei quali con numero di abitanti superiore a 15.000 unità, 16 invece i comuni della Basilicata. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno. Un uomo è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver aggredito verbalmente un medico del reparto di neurologia del policlinico e di aver colpito con un pugno al volto un altro dottore intervenuto per difendere il collega. È accaduto ieri sera. L'aggressore, il marito di una paziente già seguita dagli specialisti del reparto, che chiedeva di essere ricoverata. L'uomo ha perso il controllo quando gli hanno spiegato che da procedura il pronto soccorso a disporre il ricovero. È intollerabile, ha dichiarato il direttore generale del policlinico Antonio Sanguedolce. Diamoci una calmata, ha scritto in un post sui social il direttore sanitario Denis Ivo. Cambiamo argomento. È ormai cominciata la stagione balneare, per molti è stato oggi il primo giorno di mare. Sentiamo.
3: Adesso noi ci godiamo un attimo, un momento, io e mia moglie, prima di iniziare questa grandissima giornata di sole.
4: Almeno è cominciata, diciamo, un inizio di estate.
5: Non possiamo che essere contenti e insomma apprezzare questa situazione. La spiaggia è affollatissima oggi.
6: È piacevole, è anche per i bambini, i ragazzi, diciamo che non è un sole oppressivo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.